0: Tavolo dei commissari, i papabili restano, secondo le indiscrezioni, Verga, Pirandello
1: sì,
0: per la tipologia A, mentre tra i temi caldi circola l'anniversario della nascita della Repubblica. Però insomma, il Toto Tracce c'è ogni anno, ma quasi mai ci prendono,
1: sì,
0: poche volte. Mezzo milione di ragazzi che studiano, crescono e si preparano al futuro, dunque affronteranno l'esame. Questo è un segnale, comunque, tutto sommato, di vitalità del paese. Non sappiamo cos'altro sia, però certo, sono sempre di meno i maturandi, nel senso che siamo sempre a culle vuote da anni e quindi poche nascite e quindi però in bocca al lupo ai ragazzi che saranno emozionati. Ricordate che quelli che prima dell'esame dicono ho studiato pochissimo sono sempre quelli che prendono poi il massimo dei voti.
1: Sai.
0: Ho studiato pochissimo perché non come me che non ho studiato proprio, capito?
1: Ma meno male che lo ammetti.
0: Vuoi essere sincero, però ricordate qualcosa, ragazzi, della vostra maturità, ammesso che l'abbiate fatto.
1: Io ad esempio le tracce lo sai che non le ricordo proprio. Non ricordo le tracce.
0: Manco io, però io posso ricordare dei momenti divertenti. Allora, parliamo d'altro, non solo dei maturandi. Sapete che ormai è quasi in realtà si lavora alle reti 6G dopo il 5G che tutti abbiamo, credo. I laboratori tecnologici stanno testando i primi sistemi commerciali in 6G con velocità teoriche fino a 1 terabyte al secondo. Cioè questa tecnologia probabilmente come sostiene qualcuno sarà utilissimo, dice, per lo smartphone, per i social. No, ragazzi, servirà per la telemedicina immersiva e la trasmissione di dati a livelli istantanei. La velocità della tecnologia sta per fare un salto veramente da fantascienza, come scherzava la Leti. Stanno arrivando questi test per farvi capire.
1: Sì, perché poi serviranno per i robot che, appunto, per la precisione e tutto quanto, devono avere una buona connessione.
0: Sì, per la telemedicina. Avete presente il professore super esperto italiano che opera a distanza, come è avvenuto di recente dall'altra parte del mondo,
1: con un robot,
0: gestendo i robot. Chiaramente con la connessione 6G la precisione sarà veramente più del millimetro, non si rischiano interruzioni, non si rischia nulla, e quindi potete immaginare con la telemedicina quanto sarà utile trasportare dati. Per intenderci, mezzo secondo avete scaricato centinaia di giga, quindi sarà tutto istantaneo. Praticamente internet diventa veloce come il pensiero umano, dicono gli esperti. Poi se ce la faccio,
1: ce la fai?
0: Vado con i tempi,
1: guarda un po'.
0: Aspetta,
1: controlla,
0: ho 50 secondi. Allora, una nota di costume in netta controtendenza rispetto al digitale: il mercato dei giochi da tavolo sta registrando una crescita esponenziale, trainato dalla generazione Z che cerca momenti di socialità reale disconnessa, e questa è una cosa che ci fa piacere. Cioè tornano i giochi da tavolo,
1: ma sono meravigliosi.
0: Per esempio, abbasso la guerra, viva solo la guerra sul tavolo, il risico,
1: la Liti, lo adoro.
0: Che si giochi a risico con gli amici sul tavolo e non si faccia la guerra. C'è un po' un messaggio da Miss Italia, se vogliamo, da Miss Mondo, però è quanto mai lo spiccio, credo, di tutti, no? Che non ne possiamo più di questi conflitti nel mondo. Buongiorno mattinieri, allora voi commenti se volete, con un messaggio vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: E qui a Radio Kiss chiaramente siamo attenti anche alla musica più bella e anche alle novità più interessanti. Mark and Cremon, Partenope, con Serena Brancale e The Colors.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss, kiss.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Kiss, kiss.
6: Nen.
5: La senti?
6: Nen.
5: È la calma di chi conosce le sue bollette.
6: Nen.
5: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it.
7: Nen, gruppo A2A.
5: Kiss, kiss.

0: Magnetic Pausa su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Buongiorno a tutti e
1: animo.
0: Dai che ce la possiamo fare, sì, anche quest'oggi, ragazzi, con rinnovato entusiasmo. Buon mercoledì mattina, non mi dite il giro di boa che non mi piace,
1: No, ho già detto.
0: No, non me lo dite, veramente antico, mamma mia, ragazzi, io sono un giovane moderno. Allora, abbiamo letto le notizie, sì, di secondo piano, dato più che letto abbiamo provato a interpretarle, certo, però insomma vi abbiamo raccontato di un po' di notizie, di quelle più leggere, e abbiamo ricordato anche che domani c'è la maturità, c'è chi ha dei ricordi un po' traumatici della maturità, no?
1: Fammi sentire.
0: Senti.
2: Ciao Leti, ciao Max, ciao. Sono Marina da Bologna. Io la mia maturità la ricordo benissimo, perché sono stata bocciata.
1: Ecco.
2: Siccome sono un tipo emotivo, ho ritenuto opportuno non aprire bocca.
1: Quindi hai fatto scena
2: muta. Neanche con la tesina, personalmente. Niente, non ho detto una parola e non ho scritto niente. Poi sono andata in vacanza a Roma, ricordo benissimo, e mia mamma mi telefonò dicendo: torna a casa che poi ti do il resto.
1: Ah sì, questa era una
2: Quindi
1: frase tipica.
2: Io la mia maturità la ricordo benissimo, e ricordo benissimo anche la difficoltà a rientrare in classe come bocciata l'ultimo anno.
1: Vabbè,
2: come
1: ripetente,
2: terribile.
1: Sì.
0: Ma poi sei diventata matura successivamente.
1: Ma sì,
0: l'hai portata,
1: sì,
0: a casa questa maturità,
1: sì,
0: vedi. Ci sono anche dei messaggi,
1: allora,
0: sugli altri argomenti, maturità e poi anche sulla questione 6G, no?
1: Sì.
0: Vai.
1: Facevo turistico, mi ricordo che sul mio astuccio c'erano tante parole chiavi che riallacciavano i discorsi. In classe tutte donne e unico compagno maschio. Durante la prova gli passavo il mio astuccio, le parole chiavi, Davide.
0: Dalla
1: provincia di Lodi. Poi, ragazzi, ma se in alcune zone d'Italia non c'è ancora la fibra e a malapena la linea ultraveloce, ma non scherziamo, Domenico da Como.
0: Ah, sul 6G.
1: Sta
0: allora, Domenico da Como, a parte che è in fase di sperimentazione, tra l'altro devo dire, con i soldi del PNRR, sapete che tra gli obiettivi, sì, c'era quello di collegare anche i punti più remoti dell'Italia con la fibra ultraveloce. Devo dire, io per esempio ho mamma che abita in una frazioncina piccolina, è arrivata la fibra lì con grande sorpresa, anzi è arrivata prima qui lì che a Roma, quindi voglio dire, nel senso, a Roma c'è la fibra da tempo, ma era su rame, ora è diventata fibra pura, cioè noi da poco, noi vi parliamo da sede romana, da poco qui a Kiss Kiss, sede Roma, abbiamo la fibra, ma veramente da due mesi, perché viaggiavamo ancora con il doppino di rame, no? Che, cioè, si viaggiava a 20 mega, ma quando andava bene 100 mega, adesso andiamo un giga e mezzo, due. Però stanno arrivando, arrivando.
1: No, allora, Davide mi ha sbloccato un ricordo mio personale. Io ricordo, non ricordo le tracce della maturità, ma la cartucciera. Ho usato la cartucciera.
0: La cartucciera, mamma mia.
1: Te la ricordi?
0: Come no? Quelli che mettevi i temini arrotolati, possibili tracce.
1: Sì.
0: Ah, vabbè ragazzi, tra poco il calendario dei mattinieri e l'oroscopo su Kiss Kiss.

0: quando appunto Tommaso Paradiso era con tutta la band. Tommaso Paradiso che si è sposato, no? Tu lo sai molto bene, proprio qualche giorno fa. Vabbè, siamo pronti, Laleti, sigla.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: Bella domanda, domanda che giro alla Leti. Buongiorno del mattiniere del Kiss Kiss, buongiorno Leti.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Il podio della fortuna, i tre segni zodiacali più fortunati di oggi, mercoledì 17 giugno. Terza posizione occupata da...
2: dal segno dei pesci, sensibilità e creatività saranno valorizzate, portando ispirazione, intuizioni positive e momenti piacevoli da condividere.
0: Al secondo posto quale segno zodiacale c'è?
2: Il segno della bilancia, equilibrio e intuizione vi aiuteranno a fare le scelte giuste, favorendo armonia nelle relazioni e piccoli colpi di fortuna.
0: E al primo posto oggi...
2: il segno dei gemelli, curiosità e comunicazione saranno i vostri punti forti, con possibilità di ricevere una notizia interessante o creare un contatto utile.
0: E allora facciamo il riepilogo. I tre segni zodiacali da podio quest'oggi sono:
2: in terza posizione il segno dei pesci, in seconda posizione il segno della bilancia e in prima posizione il segno dei gemelli.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: Ragazzi, a tutte queste domande da risposta la Leti. Buongiorno mattinieri. Allora, oggi 17 di giugno, cosa ricordiamo e cosa si celebra in questa data?
2: Iniziamo dai santi del giorno: Sant'Adolfo, santi Nicandro e Marciano, San Ranieri di Pisa e Santa Valeriana e compagne martiri.
0: La Valeriana è quella per calmarsi, no?
2: Sì, mi piace tanto, anche l'insalata.
0: L'insalatina valeriana. Vabbè.
2: Comunque, passiamo agli eventi del giorno. Oggi si celebra la giornata mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità, istituita dalle Nazioni Unite per sensibilizzare sull'importanza della tutela del suolo e delle risorse naturali.
0: Cosa interessante. Poi vai.
2: Il 17 giugno del 1983, il clamoroso arresto del noto presentatore TV Enzo Tortora. La vicenda Tortora resta nell'immaginario collettivo il più eclatante caso di mala giustizia nei confronti di un cittadino.
0: Mamma mia, questo deve far riflettere, questo caso. Vai, poi.
2: Il 17 giugno del 1885 la Statua della Libertà arriva nel porto di New York dalla Francia, smontata in centinaia di casse per essere poi riassemblata.
0: Poi mi pare fu presentata un anno e mezzo dopo, nel 1886.
2: Valla ricostruire.
0: Sì, è stata ricostruita. Statua di
2: In questo giorno del 1929 nasce il personaggio dei fumetti di Braccio di Ferro, Popeye. Che bello! Destinata a diventare una delle icone più amate dell'animazione mondiale.
0: È bello! Popeye!
2: Da lì gli spinaci.
0: Quante volte ce l'ho detto? Mangi gli spinaci che diventi forte come Braccio di Ferro.
2: Certo.
0: Tra l'altro mi sono scaduti i diritti di Braccio di Ferro, quindi posso, e ovunque praticamente potete trovare i vecchi episodi. Poi andiamo.
2: Passiamo ai nati del giorno. Nasceva in questo giorno Igor Stravinsky, uno dei più grandi compositori del Novecento. Auguri a Venus Williams, la campionessa che ha rivoluzionato il tennis femminile insieme a sua sorella Serena. Compie oggi 46 anni.
0: 46 anni e torna a Wimbledon. Ha avuto la wild card con la sorella, giocheranno nel doppio, ragazzi. Che notiziona. Poi vai.
2: Concludiamo con la storia della musica. Per la storia della musica ci occupiamo di Barry Manilow.
0: Manilow.
2: Anche perché il cantante americano compie oggi 83 anni. Nella sua carriera ha venduto oltre 85 milioni di dischi nel mondo. Il suo successo più famoso però resta Mandy.

0: quando partono queste canzoni mi sento veramente tutta I Love You.
1: Vedo quanto sei I Love You.
0: Sono un tipo romantico io, cosa credi? Va bene. Allora, mercoledì mattina alle 5.56 in assoluta diretta. Ricordate, sì, siete con i mattinieri e ricordate che questa è Radio Kiss Kiss. Ogni mattina ci ritroviamo tra le 5 e le 7 e vi raccontiamo un po' di attualità. Il resto poi ce la raccontate. Ecco, viene, arriva la parte vostra con le vostre storie. Torneremo a sentirvi tra poco. Intanto dal 1999 Test Waiters, una voce straordinaria, Celine Dion.

0: mercoledì 17 di giugno. Un saluto dai mattinieri Max Poli, Laliti.
1: Buongiorno.
0: Saluto e ringraziamento al nostro regista.
1: E Andrea Cimino, buongiorno.
0: E poi il saluto più grande a voi tutti. Grazie per esserci. Pronti mattinieri, perché tra poco c'è l'appello. Quindi l'appello del delle 6 del mattino. Chi c'è? Dove siete? Cosa fate? Quale categoria di mattinieri va salutata? Quindi sono autotrasportatore, sono avvocato, sono operaio, sono garagista, insomma, quale categoria va salutato? Vocali a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Siamo pronti, tra poco vi aggiorniamo anche con tutte le ultime d'attualità dalle agenzie, ma intanto ripartiamo da J-Ax, questa è la sua EP Yayo, capito?
1: Sì.

0: La canzone di G-Yax nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e
1: animo.
0: Dai mattinieri, ce la possiamo fare anche questo mercoledì mattina. Ricordate, questa Radio Kiss Kiss e ci ritroviamo ogni mattina dalle 5 alle 7. Raccontiamo un po' dell'attualità e poi sentiamo soprattutto della vostra attualità. Per questo tra poco pronti, la fichetta veloce, nome, città, mattinieri, perché raccontatelo con un vocale, dove siete, dove vi trovate, cosa verso, ecco, che spostamenti fate, o se siete già a lavoro, capito?
1: Prendi fiato. Comunque potete farlo scrivendoci a questo numero 347 490 0042.
0: Intanto saluto chi mi scrive. Max, grazie per la compagnia che ci fate. Ogni mattina la Leti è un po' antipatica, è vero, confermo.
1: Ma non è vero,
0: Davide,
1: secondo me non è vero.
0: Quella è la mia giunta, non è vero, l'ha scritto questo. Allora ripartiamo dall'attualità. Le agenzie cosa scrivono? Oggi a Evian c'è l'ultima giornata del G7, è possibile un nuovo incontro tra Zelensky e Trump. Ho sentito Putin, deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere, ha detto ieri il presidente americano, annunciando che presto potrebbe reintrodurre le sanzioni al petrolio russo. Stasera Trump sarà ospite di Macron a Versailles in una cena per l'anniversario dell'indipendenza americana. Disgelo intanto sempre lì a Evian tra Trump e Meloni, c'è stato un incontro di chiarimento per ribadire il necessario principio dell'unità dell'Occidente, fanno sapere fonti diplomatiche. Poi di poco fa, di ieri sera, la notizia della morte del cardinale Ruini. Camillo Ruini fu presidente della CEI, vicario di Roma dal 91 al 2008, punto di riferimento dei conservatori, vicino a Papa Wojtyla, grande lettore di Benedetto XVI, è stato espressione della Chiesa dei valori non negoziabile. Morto Ruini a 95 anni. C'è questa notizia che riguarda l'assoluzione nella prima sentenza sul dossier dell'urbanistica a Milano. I giudici sul caso della torre di Via Stresa non hanno accolto la tesi dell'accusa che aveva chiesto 8 condanne, invece sono stati tutti assolti. Poi tanto sport per i mondiali di calcio. Nella prima giornata della fase a gironi mondiali, leggo qui, la Francia batte 3-1 il Senegal con doppietta di Mbappé, tutto facile per la Norvegia, che è stata travolgente nella fase di qualificazione anche in tutto il girone, che non so quanti gol ha fatto, battendo anche l'Italia purtroppo. Ha vinto 4-1 sull'Iraq e secondo molti sarà la sorpresa di questo mondiale la Norvegia, che tanto sorpresa non è. E ha segnato,
1: è iniziata da 3 minuti Austria-Giordania.
0: No, dicevo, ha segnato Holland, tanto per cambiare, è iniziata Austria-Giordania.
1: Sì,
0: alle
1: da 3 minuti.
0: Perfetto, l'Argentina ha vinto 3-0 sull'Algeria, il Portogallo gioca questa sera con la Repubblica del Congo alle 19, poi anche il debutto dell'Inghilterra contro la Croazia stasera alle 22. Queste sono le notizie principali, ma non vediamo l'ora di sentire le vostre. E allora, buongiorno mattinieri, vocali a gogo a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Buongiorno mattinieri, Sergio Mendez.

0: il nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Molto bene ragazzi,
2: chiedo scusa ma è stato fatto?
1: Sì.
0: Non sono mai abbastanza. Vuoi fare una raccomandazione? La Leti ogni tanto le fai?
1: Quale raccomandazione?
0: Tipo manda il vocale, sentilo prima. Quelle robe lì.
1: Non ti piace quella mia raccomandazione? La devo fare? Va benissimo. Allora, appunto, ricordo il numero 347 490 0042. Mandateci un bel messaggio vocale o di testo. Per quello vocale mi raccomando, una volta mandato riascoltatelo, perché se poi si sente male, non lo mandiamo in onda. Lo vedi che sei antipatico?
0: Per farmi sentire quanto è pesante.
3: Ciao Leti, Marco di Mantova.
1: Ciao.
3: Sono fisioterapista, ma fino alle 8 non vado a lavorare, perciò dalle 6 e un quarto fino a 7 e mezza vado a giocare a golf. Ciao, buongiorno, animo.
0: Chi è?
4: Animo, Maura da Modena.
1: Ciao Maura.
4: Sono stata un po' silente, ma vi ho sempre ascoltato. Oggi ne approfitto di salutarvi. Siete sempre unici, mitici, mi tenete tanta compagnia mentre faccio le pulizie, partendo già la mattina alle 5 perché fa un caldo.
0: Lo so.
4: Buona giornata a tutti, Maura da Modena.
0: Ditelo in giro, che ci ritroviamo tra mattinieri qui su Kiss Kiss. Pronto?
5: Buongiorno mattinieri.
1: Ciao.
5: Andrea da Cagliari.
0: Che dice Andrea?
5: Io purtroppo sono in viaggio per Pula.
0: Tanti auguri allora,
5: autotrasportatore,
0: dai.
5: Hotel Flamingo. Ciao.
0: Ciao, saluto. Marilu, buongiorno.
6: Buongiorno Kiss Kiss. Sono Marilu, sto andando al lavoro, faccio l'operatrice sociosanitaria. Kiss Kiss a tutti.
0: Chi è? Pronto?
7: Ciao, sono Pietro.
1: Ciao,
7: io
1: Pietro.
7: Sono un programmatore, ma stamattina levataccia alle 4 per portare mia figlia Emma in aeroporto a Orio al Serio per la sua vacanza in Portogallo.
0: Ah, capito.
7: Ora si torna e più tardi si va in azienda.
0: Dai.
7: Kiss Kiss a tutti.
1: Kiss Kiss a te.
0: Buongiorno.
8: Buongiorno Max e Letti, tutti i mattini Radio Kiss Kiss. Sono qua in un centro culturale nella zona periferica di Milano e c'è un mio amico che vi vorrebbe salutare.
0: Passalo.
9: Ciao a tutti, sono Vincenzo, qui questo centro culturale offre tantissimo. Vi auguro buona giornata e vi consiglio di venire a dare un'occhiata qui in questo centro
0: molto
9: culturale.
0: Molto volentieri.
8: Ciao a tutti da Tony il Barracuda.
0: Sì, ma il centro culturale qual è? Non l'abbiamo capito. Vabbè, buongiorno.
10: Buongiorno Max, buongiorno Laletti.
1: Ciao
10: Sandra. Provincia di Ravenna, direzione caseificio, produzione, confezionamento, formaggi molli e niente, come sempre vi seguo da 6 anni.
0: Ma
10: siete
0: grazie,
10: la mia compagnia.
1: Ma
10: giorno
1: grazie.
10: E se non dormo anche la notte
0: perché grazie. Sei in sole troppo. Angelo
11: buongiorno mattinieri.
1: Ciao.
11: Angelo da Bari,
0: che dici?
11: In riferimento a quello che ha detto poc'anzi un altro ascoltatore dei prezzi che non si abbassano.
0: Ah, della benzina.
11: Io non so se è giusta la mia affermazione.
0: Ma qual è?
11: Essendo forse ignorante in materia.
0: Ma non abbiamo capito l'affermazione, però.
12: Buongiorno mattinieri.
1: Ciao.
12: Buongiorno Max.
0: Bellissimo.
12: Buongiorno Letti. È
1: Ciao.
12: Sempre un piacere ritrovarvi anche quando faccio il primo turno.
0: Dai.
12: Non ci sono sempre, ma è come se ci fossi. Un bacione, buona giornata a tutti. Anna da Brescia. Animo.
0: Vai, andiamo a Lecce.
13: Buongiorno Max, buongiorno Letti.
1: Ciao.
13: Siamo Antonio e Anna Maria dalla provincia di Lecce. In questo momento siamo fermi a un autogrill perché con la nostra moto ci stiamo portando per una vacanza in Spagna della durata di 21 giorni.
1: Che bello,
13: buon
1: bravi.
13: Viaggio a noi e kiss kiss a tutti.
0: Grande ragazzi, ma quanti siete? Buongiorno Carlo.
13: Buongiorno.
0: Vai.
14: Ciao Mattiniere, buongiorno.
1: Ciao
14: Carlo, direzione Benevento, concordo con l'amico di prima, adesso perché non le abbassano i prezzi?
0: Della benzina, torniamo ogni giorno su questo argomento. Aleti, vuoi fare una raccomandazione finale? Così
14: noi compriamo 2 euro, quindi dobbiamo subito alzare i prezzi. E adesso che compri a meno, perché non li abbassi?
0: Sì, ho capito, non ti arrabbiare, vai Aleti.
1: Perché quando devono dare ci mettono sempre più che perché così è normale, tutte le cose è così.
0: La Leti è un'esperta economista,
1: ma non
0: vi ha spiegato
1: esperta,
0: per
1: ma...

0: Chi schissa te, che gli smartphone possono aspettare. Preferisci i libri per fargli vivere le sue prime avventure. Chi schissa te, che ormai è acqua passata. Hai appena finito una bellissima chiamata con tuo papà.
1: Tuo papà, tuo papà.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Kiss, kiss.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: Giovanotti Alfa, un vento nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: Gli italiani lo fanno, lo pensano, lo rimandano oppure litigano per questo. Lo studio dei
2: mattinieri.
0: Ragazzi, come facciamo? Studi approfonditi, cosa credete?
3: Certo,
0: buongiorno dai mattinieri di Kiss Kiss. Leggevamo di altre ricerche, studi, parliamo di lavoro stamattina, no? Ricorderete una volta, anche i genitori ce lo raccontano, i nonni, una volta si entrava in un'azienda a 20 anni e spesso si usciva da lì 40 anni dopo, cioè l'unico lavoro che facevamo era quello, no?
3: Beh, soprattutto perché se poi ti davano il contratto a tempo indeterminato e lì rimanevi.
0: Certo, no, ma anche perché poi a volte era possibile passare il lavoro da padre in figlio. Ricorderete questa cosa, no?
3: Sì.
0: C'è un papà che usciva dall'azienda e lasciava al figlio quello stesso lavoro. Oggi insomma il mondo del lavoro è completamente diverso e ci sono tante ricerche che stavamo analizzando, tanti studi, non a caso lo studio dei mattinieri è qui per questo. Una persona cambia mediamente lavoro molte più volte rispetto alla generazione precedente e sempre più spesso si trova a svolgere, diciamo, lavori molto diversi tra loro nel corso della vita, no?
3: Sì.
0: Cioè, ho iniziato, che ne so, a fare il cameriere e oggi faccio il commercialista, faccio un esempio. Ho iniziato a fare il cantante di piano bar e oggi lavoro all'Inps. Magari il cantante lo vorrei ancora farlo, no? Perché spesso e volentieri i lavori artistici sono quelli che restano dei sogni per molti. E allora vi chiediamo, ci raccontate un po' del vostro curriculum, diciamo, avventuroso.
3: Sì.
0: Cioè, siete partiti facendo cosa e cosa fate oggi?
3: Certo, magari anche lavori strani, magari che vi è capitato di fare.
0: Sì, perché sai perché? Perché poi quello che siamo oggi lo dobbiamo anche al nostro trascorso, no?
3: È quello che secondo me i giovani di oggi non capiscono.
0: Allora, in tempo reale. Ma perché ce l'hai sempre con i giovani?
3: Perché
0: tu?
3: Perché ogni lavoro, anche il più scemo, anche per quello magari da un mese, due mesi, tre mesi, ti dà comunque una formazione.
0: Su questo siamo d'accordo.
3: Io penso questo. Fai la gavetta.
0: Anche perché la cosa nasce cosa, si conoscono persone, l'immobilismo non porta mai a nulla, lo sappiamo. Però allora vedi, in tempo reale ci scrivete messaggi di testo vocali a questo numero
3: 347 490 0042.
0: Tipo, oggi sono infermiere, prima vendevo aspirapolveri porta a porta, mi hanno chiuso la porta in faccia più volte di quante, che ne so, abbia misurato la febbre. Giusto per farvi un esempio, per accendervi l'immaginazione, insomma, il vostro percorso lavorativo. Avete iniziato facendo cosa? Cosa fate oggi? Raccontatelo con un vocale. Dunque, qui a Radio Kiss Kiss, vi sentiamo tra poco con molto piacere. Ci interessa il vostro percorso lavorativo. Da lì si capisce molto.

0: di noi tutti, di voi che siete all'ascolto, di voi che siete svegli di mattino presto, già belli attivi, produttivi alle 6:29 minuti. Siete con Radio Kiss Kiss, Max Poli,
1: Laliti.
0: Ogni mattina dalle 5 alle 7 ci occupiamo dell'attualità. Quello che siamo lo racconta il nostro curriculum, no? Cioè il nostro percorso. Oggi facciamo un lavoro che magari, ecco, non ci piace, o siamo più fortunati, facciamo un lavoro che ci piace, ma nel frattempo abbiamo dovuto fare tante altre cose che ci hanno portato a quello che siamo oggi. Allora, qual è il vostro percorso lavorativo? A volte scopri che, insomma, si fanno dei passaggi lunghissimi per arrivare a quello che poi è l'obiettivo finale, il lavoro che ci piace, no?
2: Buongiorno, buongiorno mattinieri. Ciao. Angelo Ispanico da Fano. Ho iniziato come pizzaiolo da ragazzino, l'ho fatto per 20 anni. Mentre facevo quello, piano piano ho iniziato a fare anche un altro lavoro, nel quale poi sono diventato capo macellaio. E l'ho fatto per altri 20 anni. E adesso è da 4-5 anni, più o meno da quando è nato mio figlio, che ho voluto cambiare lavoro, stare un po' più a casa, e quindi adesso sono mulettista.
0: Vedi che percorso.
2: Potrei andare in pensione con i contributi versati, ma in realtà ho solo 42 anni, e perché gran parte del lavoro si era cavalato all'altro. Per 20 anni ho fatto pizzaiolo e macellaio.
0: Mamma mia, hai capito? Sei fermato mai? Marco, tu
3: buongiorno,
0: cosa hai fatto?
3: Radio Kiss Kiss, Marco da Zagarolo.
1: Ciao Marco.
3: Buongiorno Max, buongiorno Lady. Io ho iniziato a 14 anni come barista,
1: sì.
3: Nel lontano 79, poi non avendo il papà, una persona si è interessata per me e mi ha fatto andare a lavorare a fare l'autoriparatore e carrozziere. Bene, a luglio, il 14 luglio firmo la pensione, lavoro e ho lavorato per 46 anni sempre nello stesso posto.
0: No, mamma mia, non si è fermato mai, bravo!
1: Sì.
0: Vai.
4: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
4: Io sono Stefano da Reggio Emilia.
1: Ciao Stefano.
4: Ho cominciato come apprendista falegname e l'ho fatto per 12 anni diventando operaio, poi a causa di un'allergia alla polvere mi sono trovato a fare per un po' cambiare lavoro e fare per 29 anni l'autista di autobus, conducente di linea. E adesso a breve, penso un mesetto, dovrebbe arrivare la lettera e vado in pensione.
0: Dai, auguri.
4: Kiss Kiss a tutti.
0: Alex.
5: Buongiorno mattinieri, Alex.
1: Ciao.
5: Da Pescara. Io ho iniziato in fabbrica appena finita scuola.
1: Sì.
5: Poi sono fermato 3 anni, ho fatto l'accademia da parrucchiere. Per poi abbandonarla, visto che come dipendente era un lavoro poco remunerativo.
0: Certo.
1: E poi?
5: Dopo cameriere, stagioni in hotel, e poi ho ricambiato 4 aziende in fabbrica fino a fare, adesso faccio l'addetto qualità.
0: Ragazzi. Cioè, vedi, il percorso lavorativo di ognuno di noi ci racconta tanto, ci racconta la difficoltà anche di trovare un lavoro soddisfacente, però poi si arriva anche agli obiettivi, ad obiettivi migliori grazie al fatto che, cioè, comunque ci siamo mossi, ci siamo dati da fare.
1: Vero.
0: Messaggi
1: poi,
0: di testo.
1: Ho 32 anni, ho iniziato a lavorare come aiuto cuoco per poi affermarmi come chef. Vita stressante, quindi cambio. Per 6 anni ho fatto il collaboratore scolastico, e che fai, non cambi di nuovo? Oggi sono giardiniere da interno che si occupa di piante in idrocultura. Davide Napoletano che vive a Bergamo.
0: Oh,
1: vedi quante
0: piante,
1: cose ha fatto.
0: Idrocultura.
1: Sì, però capite, è partito
0: mamma.
1: Da...
0: Mamma mia,
1: aiuto cuoco.
0: Dai, dai. Il vostro percorso lavorativo cosa vi ha regalato? Se avete anche aneddoti da raccontare, condividete con un vocale o un messaggio di testo. Questo numero
1: 347 490 0042.
0: Buongiorno a tutti, noi e voi insieme siamo i mattinieri, questa è Radio Kiss.

0: Le belle e le brava, dito nella piaga, ma businessman, come si dice, businessman.
1: Non lo so come si dice, ma questo accento un po' particolare, quasi via Regino, come mai ti è venuto?
0: Mi è venuto perché dito nella piaga, sì? E lei è stata protagonista proprio della prima tappa, ma siamo alla terza, ovvia.
2: Dove?
0: Si va a Viareggio,
1: oh!
0: Si va a Viareggio.
1: Ragazzi, a Viareggio, non toccare i carri.
0: La location è Piazza Mazzini, a Viareggio, lo show del 27 sera, però per ricevere il posto esclusivo nella pit zone,
1: sì,
0: bisogna andare al Play Village al Belvedere delle Maschere, sempre lì a Viareggio, il 26 e il 27, dalla mattina fino al pomeriggio,
1: il
0: anche la sera DJ set, ci si diverte, gadget e quant'altro, e vi danno anche biglietti per la pit zone,
1: che sarebbe la zona quella di VIP pit,
0: ecco.
1: E attenzione, incredibile, Radio Kiss Kiss, tutto gratuito,
0: tutto
1: non
0: gratuito,
1: dovete pagare niente a nessuno.
0: Chi potrete vedere nello show? Ma
1: ecco,
0: chiaramente Yaka Seven,
1: sì,
0: Kate Lumina, FDV, sarebbe Franco Da Vinci,
1: sì,
0: Francesco Da Vinci, Federica Abate, poi Francesco Renga, Grimmel,
1: che è il mio amico?
0: Grimmels, eh?
1: Che è il mio amico, viene?
0: Certo,
1: Luke.
0: Certo che c'è. Luke, Lorenzo Lupola, M. Loop, Mew, Nait, Nicolò Filippucci, Rob, Saif, The Colors, Trigno e tanti altri.
1: Ragazzi, basta, stiamo esagerando.
0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura. No.

0: Oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
1: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
2: Bene, parliamo della casa al mare.
0: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
1: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
3: Sigma, il tuo risultato vale.
4: Kiss, kiss.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

0: Quando mi piace, quando mi piace Chiesa.
1: Bob Sinclair, Chiesa, scelta non a caso. Bob Sinclair, grande DJ, perché secondo me canta benissimo, una bella voce, per carità. Okay. Ma anche un bel gatto che è protagonista di questo video.
2: Che però ultimamente i gatti
1: ma
2: stanno
1: come
2: andando.
1: Lo accarezza, guarda. Sì.
2: Ma tu l'hai visto invece a proposito off topic, non dovevo parlare di sta cosa, ma hai detto gatto, non metterlo nel sacco, diceva uno, ma l'hai visto quello di L'Amleto in teatro? La scena di Romeo Monti, che a un certo punto doveva fare il morto, è entrato un gatto, gli è arrivato la testa, è iniziato a carezzare l'idea, e cosa fa il morto? Disperato. Però applauso.
1: Il gatto è entrato di sua sponte sul palcoscenico mentre l'Amleto era morto, ma gli dava certe ruffate,
2: perché non si muoveva, ma sveglia di questa realtà.
1: Ma quello che faceva l'Amleto morto non si smuoveva di un millimetro, faceva con la bocca
2: vai via. Poi sì, vai via, e quello di a un certo punto dobbiamo.
1: Spettacolare. Allora, guardate sta scena che è una delle. Vi si strapperà un sorriso. Gatto Amleto.
2: Amleto.
1: Guardatelo, vi strappa un sorriso, un gatto veramente birbante, come dire altro.
2: Però, che spettacolo, dai, quando è così, perché non è voluto. Dovessi scoprire che l'hanno organizzato, vado lì.
1: È diventato il vero protagonista. Sì, c'è stata anche la standing ovation alla fine. L'hanno dovuto prendere dietro le quinte e portarlo davanti.
2: E fra l'altro adesso la compagnia ha chiuso, il gatto fa il tour adesso.

0: Melodia.
1: La melodia è ottima.
0: La melodia è ottima,
1: però adesso melodia, il permesso di andare via.
0: Gliela dai? Una bella canzone di Gwen Stefani quando al tempo era cantante dei No Doubt con Don't Speak 1995.
1: E nessuno aveva dubbi, su lei. Ringraziamo il piccolo Andrea, grazie anche la control room.
0: Esatto.
1: In Arduino, la nostra Lucilla è pronta, la Marta.
0: Sì, è pronta, bella, smagliante.
1: E allora a questo punto andiamo a vedere Romeo e Giulietta col gatto, sì. Ma vi salutiamo con
2: Kiss Kiss a tutti!

0: con Don't Speak 1995, il nostro History Kiss. Adesso pronti, ce ne andiamo in redazione. Per noi c'è Cristina Manco.
1: Un saluto e bentrovati. Accolgo con soddisfazione il raggiungimento di un accordo tra Iran e Stati Uniti, l'ha detto Papa Leone XIV al termine dell'udienza generale di oggi in piazza San Pietro. Stessa soddisfazione espressa nel testo finale del G7 di Evian, in cui i leader dei sette grandi definiscono l'accordo un'opportunità storica per impedire a Teheran di acquisire armi nucleari e affrontare le minacce legate alle sue attività regionali e balistiche. Sostegno anche all'idea di una missione multinazionale guidata da Francia e Regno Unito per garantire la sicurezza della navigazione e favorire la ripresa del traffico commerciale attraverso lo stretto di Hormuz. Quanto all'Ucraina, i capi di Stato e di Governo del G7 si dicono uniti nell'incrollabile sostegno al paese nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale, aggiungendo di aver concordato di aumentare la fornitura di ulteriori capacità, sistemi, intercettori di difesa aerea, nonché di capacità a lungo raggio. Ci impegniamo, si legge nel documento finale, ad aumentare la pressione sull'economia di guerra. A tal fine rafforzeremo le nostre sanzioni, comprese quelle sui settori del petrolio e del gas. Alta tensione in Cisgiordania, dove coloni israeliani hanno incendiato l'ingresso di due moschee nel nord di Ramallah e hanno imbrattato i muri con slogan razzisti incitanti all'odio. Nel frattempo 5 persone sono rimaste ferite in 2 attacchi con droni israeliani nel sud del Libano. Teheran ha avvertito Israele che ci sarà una risposta dura se proseguirà con gli attacchi nel paese dei cedri, nonostante l'accordo annunciato tra Stati Uniti e Iran per mettere fine alla guerra su tutti i fronti. Veniamo in Italia con la cronaca. Un ragazzo di 16 anni residente in provincia di Bologna è stato arrestato a causa della detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Nel corso della perquisizione nell'abitazione del minore sono stati trovati fogli con disegni, simboli ed emblemi riconducibili all'ideologia suprematista. Sul suo smartphone inoltre è rinvenuto altro materiale di propaganda jihadista, manuali per la fabbricazione di armi artigianali e uno per la costruzione di una pistola. Una fotografia che lo ritrae con attrezzatura tecnica e un silenziatore sono stati sequestrati a uno dei 4 indagati per l'omicidio nell'inchiesta sui presunti cecchini del weekend a Sarajevo negli anni 90. Sono gli esiti di una perquisizione dei carabinieri del ROS nell'abitazione del 65enne residente nell'Alessandrino. L'uomo durante l'interrogatorio di qualche tempo fa non aveva risposto alle domande. La perquisizione di oggi si fonda sulle testimonianze dell'ex moglie e dell'ex compagna. Lo sport con i mondiali di calcio. Oggi è il giorno del Portogallo di Cristiano Ronaldo, che alle 19 affronta la Repubblica Democratica del Congo. Si tratta di una delle sfide del gruppo K. Alle 22 invece per il gruppo L l'Inghilterra se la vedrà con la Croazia. Tennis, tra poco al torneo ATP 500 di Halle, in campo Lorenzo Sonego contro Ben Shelton. Lo statunitense poi nel pomeriggio sarà impegnato nel doppio in coppia con Flavio Cobolli. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Marta Martinez da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.

L'unica che quando entra in un negozio di scarpe per acquistare un paio di scarpe nuove, poi io ad esempio esco direttamente con il paio di scarpe nuove al piede e metto in busta le scarpe vecchie. Cioè non resisto, devo indossarle immediatamente. Buon pomeriggio a tutti da Marta, saluto Luigi Fischetti in regia, Max e Max che tornano domani anche al 158 della Digitale Terrestre. C'è la musica più bella, la nostra tripletta, Somber con Back to Friends, Malika Ayane con Tempesta, subito Another con Talk to You, 3, 2, 1, go!

suona solo su Radio Kiss Kiss, Summer con Back to Friends su Radio Kiss Kiss. Anche quest'anno il rito si è ripetuto. Ragazzi, i grandi della terra, e noi non facciamo parte dei grandi purtroppo, si sono dati appuntamento al G7, questa volta in Francia, in Evian-les-Bains, elegante località termale affacciata sul lago di Ginevra, quindi vicinissima alla Svizzera. Ma il dettaglio che diciamo ha fatto sorridere molti italiani riguarda la musica, perché il presidente Macron ha scelto una musica di sottofondo per accogliere ogni capo di Stato e di governo dei 7 paesi facenti parte appunto del G7. Ad esempio Donald Trump è stato accompagnato da Love is a Long Road di Tom Petty, per il Canada un classico di Céline Dion, che meraviglia, per il Regno Unito addirittura una canzone tratta dal film 007 stile James Bond. Ma quale canzone sarà stata scelta invece per Giorgia Meloni? Lo scopriremo

Allora, come è stata accolta Giorgia Meloni per il G7 dal presidente francese Macron? Sulle note di una canzone, anche lei come anche gli altri presidenti sono stati accolti ognuno con una canzone diversa, e lei è stata accolta sulle note di felicità e un bicchiere di vino con un panino, la felicità, esatto, sulle note di una canzone di Albano e Romina Power. Chiaramente, diciamo che il contrasto tra la solennità del G7 e una canzone così popolare e leggera ha fatto sorridere molti, e molti si chiedono se ci fosse una velata presa per i fondelli, per capirci, no? O volesse Macron davvero essere rendere omaggio, no, alla musica italiana. Quindi l'ingresso, immaginate, della nostra premier accompagnata da una canzone che parla di un panino, bicchiere di vino e di felicità. Vabbè, in qualche modo però devo dire che rappresenta bene l'Italia.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, kiss, kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss, kiss.
2: Nen.
3: La senti?
2: Nen.
3: È la calma di chi conosce le sue bollette.
2: Nen.
3: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Kiss, kiss.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Kiss, kiss.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99 al chilo.
8: Eurospin! La spesa intelligente.
9: Kiss kiss.
10: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
3: La musica più bella.
11: Kiss.

Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento su Radio Kiss Kiss. Allora, parliamo delle varie fisse degli italiani. Vabbè, non parlo delle mie perché sono tutta una fissa. Sono tutta infissata io praticamente. No, parliamo di ferie, perché in Italia abbiamo una fissa, sicuramente non sempre per nostra volontà, cioè le ferie ad agosto. La maggior parte degli italiani va in ferie e quindi in vacanza nelle due settimane a cavallo di Ferragosto. E nel resto d'Europa come si organizzano? Sì, ci sono tanti che vanno in vacanza ad agosto, ma non c'è lo svuotamento delle città e la chiusura totale di tante aziende e attività concentrate tutte in quelle due settimane d'agosto, quelle proprio a cavallo con Ferragosto. Cioè, ti fa male l'alluce due settimane di Ferragosto e sei in città? Valla a trovare medico! Cioè, proprio chiude veramente quasi tutto. E il risultato qual è? Vuol dire che poi le spiagge sono super affollate, i prezzi folli, servizi sicuramente non accurati. Allora perché lo facciamo? Perché andiamo tutti quanti in vacanza in quel periodo? Perché agosto diventa una sorta di pausa collettiva nazionale, tante aziende chiudono, fabbriche, uffici, imprese proprio in quelle due settimane d'agosto, per cui i dipendenti di conseguenza prendono le ferie in quel momento di stop, e ormai è un'abitudine, a volte anche un'imposizione. C'è invece chi è più fortunato e chi ha la possibilità di scegliere, chi sicuramente avrà solo vantaggi da questo e che riesce magari a fare vacanza a luglio, a settembre, a giugno o in altri momenti dell'anno.

ma loco loco ci fa ballare come. Allora, c'è, come dicevamo, chi farà le ferie a luglio, a settembre, o magari riesce a farle durante l'anno. Insomma, chi lo fa certo avrà solo vantaggi, ma come dicevamo, circa il 90% degli italiani fa le ferie praticamente tutti insieme appassionatamente, tutti concentrati nelle due settimane a cavallo di Ferragosto, ma una su mille ce la fa. Emanuela da San Casciano dice: Marta, io sono ormai 10 anni che faccio vacanza a settembre, mi trovo benissimo, prezzi bassi, spiagge libere, servizi molto più accurati e clima certamente più mite. Certo, se becchi la settimana di pioggia rischi un flop, ma sempre meglio che spendere il doppio a Ferragosto per dei servizi che sicuramente non sono in target. Guarda, io sono una di quelle che va a fare le ferie proprio quelle settimane lì a cavallo di Ferragosto, però non per scelta, insomma, quelle c'ho e quelle mi tengo. Però se potessi scegliere, sicuramente, ecco, anche io preferirei far vacanza, che so, a settembre, ma anche a luglio. Ecco, a luglio mi piacerebbe forse ancora di più. Intanto ci godiamo ancora la musica più bella, questa stupenda, Leave the Door Open.

ci sono non napoletani all'ascolto che sanno imitare bene il dialetto napoletano? No, perché non è una cosa facile. Serena Brancale ha dimostrato un sacco di volte di riuscire a cantare benissimo in lingua napoletana. E allora, Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors, tutti insieme appassionatamente per Partenope.

0: Cremont, Serena Brancale, The Colors con Partenope, il nostro New Kiss. E adesso, come sempre, è arrivato il momento di capire come saranno le previsioni meteo in Italia. Ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Per noi c'è Lorenzo Tedici.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Tende ulteriormente a rinforzarsi l'anticiclone di origine africana sul nostro paese. Nel pomeriggio tempo stabile, da segnalare solo alcuni addensamenti che potrebbero dare luogo a rovesci sui rilievi nord-orientali e sugli Appennini centro-meridionali. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose, con cieli sereni o al massimo velati su tutto il territorio nazionale, massime comprese tra 26 e 35 al nord, tra 28 e 35 al centro, tra 27 e 31 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
3: Kiss, kiss. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma,

0: Acta, adoro!
1: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
2: Da Figlia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
3: Yes, yes.
4: Quando non sono a casa tutto bene.
5: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
6: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
7: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e Vai Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su conad.it.

Runaway, Lady Gaga e Dacis, Radio Kiss Kiss. Ma noi dopo, chiaramente, dopo certo faremo anche. Allora, io non so quanto siate tifosi e non so a cosa abbiate mai rinunciato per quella partita importante e imperdibile, ma nel weekend quel monellaccio di Rod Stewart ha annullato per motivi di salute, così ha detto, no, no, no, è motivi di salute, il suo concerto in California, per poi fare cosa? Volare in tutta fretta a Boston per tifare la sua Scozia, che non partecipava da 28 anni ai mondiali. I fan non l'hanno presa benissimo, questa bugia bianca, anche se lui si è giustificato, ha ribattuto dicendo che aveva una laringite che gli impediva di cantare, non di andare allo stadio, quindi dice, la laringite ce l'avevo comunque, non potevo affrontare un concerto, però potevo andare allo stadio per tifare la mia squadra del cuore. Ad ogni modo, Rod, mi raccomando, stacci bene per il 2 luglio, che c'è il concerto in Italia, e prenditi qualcosa.

testa gira. A proposito di musica più bella, ragazzi, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio in Piazza Mazzini. Sabato 27 giugno vivremo in live con gli artisti della musica più bella, che sono pronti a farci vivere grandi emozioni. Ma chi ci sarà? Oh, un cast incredibile. Vi dico qualche nome: Aiello, H7, Federica Abate, meravigliosa, Francesco Renga, Grelmos, LDA, Luque, Saif, The Colors, veramente tanti artisti. Allora, cose importanti da sapere: l'ingresso è libero e gratuito, ma daremo l'opportunità di ricevere un biglietto per il posto esclusivo nell'area Pit, un'area stupenda che vi farà vivere il Kiss Kiss Way praticamente da sotto al palco. Come si fa a ricevere questo biglietto? Semplicissimo, basta venire al Play Village, al Belvedere delle Maschere di Viareggio, già il giorno prima del concerto, quindi potete venire il 26 o proprio il giorno stesso del Kiss Kiss Way, quindi il 27. Quindi 26 e 27 giugno vi aspettiamo al Belvedere delle Maschere di Viareggio per vivere la magia di Radio Kiss Kiss e per provare a aggiudicarvi questi biglietti per l'area Pit. Tutto pronto per la tappa del Kiss Kiss Way di Viareggio.

momento nella vita di tutti noi in cui mettiamo tutto in discussione, in cui ci poniamo tantissime domande, in cui ci chiediamo il perché di tante cose. Quel periodo della vita generalmente si chiama adolescenza, ecco, la crisi adolescenziale, dove non sappiamo più nulla, dove abbiamo bisogno di trovare delle risposte. Ma quella fase in realtà può avvenire anche in altri momenti della nostra vita e della nostra esistenza. Di questo parla questa canzone stupenda, Imagination, con Just an Illusion, 1982, il nostro History Kiss.

0: The Imagination, Just an Illusion, 1982, il nostro History Kiss.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
0: Allora, devo fare i complimenti a Tiziano, che ha provato, visto che prima abbiamo detto, insomma, che Serena Brancale è bravissima a imitare il nostro dialetto, il dialetto campano napoletano, ha cantato varie volte in lingua napoletana ed è veramente molto brava, e non è facile, ma non è facile in linea di massima proprio imitare i dialetti. Ecco, Tiziano è stato bravissimo, mi ha inviato un audio in lingua napoletana, devo dire che è stato molto bravo, voto 10. Ma c'è un dialetto che sapete imitare alla perfezione? Perché non è una cosa semplice, nel caso fateci sentì. Intanto la musica più bella, subito Francesco Gabbani con Summer Fun.

Kiss Kiss a te che stai ascoltando.

0: Ma voi vi sentite un po' sex bomb? Io manco ben idea, raga. Sei sincera, sex bomb proprio zero, zero di zero. Buon pomeriggio a tutti, io ancora da Marta, bacetti, bacetti anche ad Andrea Cimino che è arrivato a farmi compagnia in regia. Devo dire che siete bravissimi, abbiamo parlato così al volo di dialetti e del fatto che effettivamente imitare i dialetti non è una cosa semplice, però non so se a voi capiti, intanto Floriana mi scrive praticamente questa cosa qui, dice: ho questa caratteristica, acquisisco immediatamente il dialetto del posto in cui mi trovo, mi capita, quando vado in un posto, vado via per un paio di giorni, parlo praticamente quel dialetto.
1: Ciao, sono Tiziano.
0: Ciao.
1: E voglio provare a imitare il napoletano.
0: Prego.
1: Uè, voglio, come uè. Stai? Sei buona? Basta una giornata di sole e t'assienda rigria.
0: Dai, è stato bravo, è stato bravissimo. Ne abbiamo un altro, Andrea, sentiamo ancora.
2: Io sono Gavino, chiamo da Wallai, provincia di Nuoro.
3: Ovviamente non è così.
0: Ah, ma
3: imitando il dialetto sardo, chiamo dall'oltrepò Pavese.
0: Ciao!
2: Chischis
0: a te! È difficile, secondo me, il dialetto più difficile da imitare è proprio il sardo.
4: Radio Kiss Kiss. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ecco, ultimo è romano, lo sappiamo tutti e credo che il romano sia uno dei dialetti più semplici da imitare, almeno come inflessione dialettale, dai, fa oddio, sto per diventare volgare. Comunque c'è un amico sardo, Andrea, che ha ascoltato appunto l'imitazione del ragazzo di prima, che ha provato appunto con l'accento e con il dialetto sardo. Dice: ma quale sardo, caro mio, datti all'Ippica. Il sardo sicuramente è una lingua, insomma, veramente complicata, però se voi sapete imitare bene un dialetto italiano, a voi il microfono, ragazzi, tutto per voi.

0: Chissà te che parli di viaggi spartani, ma poi la tua idea di campeggio è un glamping di lusso. Chissà te che ridi di cuore, diffondendo allegria a chiunque incontri, come tuo unico scopo di vita. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Kiss.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Kiss.
3: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
4: Quando siamo in vacanza.
5: A casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
2: Kiss.

0: fetta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Kiss, kiss.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Yes, yes. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss. Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.

Buon vento e buon vento anche ai ragazzi che domani inizieranno la maturità. Ecco, domani iniziano proprio gli esami di maturità. In bocca al lupo ai nostri ragazzi, non si dice crepi, deve vivere il lupo, poeraccio. E io riflettevo sulla questione rapporti, cioè tanti studenti poi dopo gli esami, dopo essere stati insieme per 5 anni tutti i giorni, poi si vedranno insomma non più quotidianamente. Ecco, ci sono persone che riescono a mantenere rapporti nel tempo, negli anni, però ci sono tante persone che si perdono, ma sicuramente si perde la quotidianità di un rapporto. Ma visto che la psicologia dice che i rapporti più veri, quelli più duraturi, siano quelli che creiamo da ragazzi, perché sono quelli in cui si vive in maniera più vera, senza filtri, quando poi ecco passa del tempo, si riescono a mantenere dei rapporti veri? C'è qualcuno che ha mantenuto dei rapporti, ad esempio, addirittura con i propri compagni di scuola, rapporti che durano da

C'è chi ancora il sabato sera esce con quell'amico, quell'amica conosciuta ad esempio alle scuole superiori o addirittura alle scuole elementari, ecco, con cui è cresciuto, rapporti che durano da anni e anni. Tra poco le vostre storie. Intanto, a proposito di sabato sera, Mara Sattei ed Enrico Nigiotti, il nostro New Kiss.

0: La matematica non sarà mai il mio, dai, aggiungi una parola, no, aggiungi un vocale, grazie.
1: Ciao Stefano, io mi sono diplomata nel 1996, quindi quest'anno sono 30 anni e sembra ieri, e ho ancora dei ricordi bellissimi della maturità. E quindi in bocca al lupo a tutti i ragazzi. Io mi ero diplomata con 60 sessantesimi all'epoca. Buona serata a tutti.
0: Ciao, che carina, con gli auguri. Poi 60 sessantesimi, praticamente il massimo. Ciao, secondo me anche dottoressa e subito dopo laureata.

Capita spesso di farla durante Io, Tu e Kiss Kiss tutte le sere dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 24 e devo dire l'inno ufficiale della vita italiana, delle abitudini, usi, costumi della serie Tutti al mare e poi una caratteristica particolare. Abbiamo parlato tante volte di come i Righeira avessero inserito dei temi molto seri dedicati anche all'atomica all'interno di un arrangiamento molto molto scanzonato e poi tutti che gridavano comunque va alla playa. Estate 1983.

Alzi la mano chi non ha fatto il coro. Nessuna mano in alto, e giustamente pensare che questa canzone era nata come song polemica e anche arrangiata diversamente prima della pubblicazione, era un punk post-atomico secondo gli stessi fratelli Johnson Righeira. Poi la conversione al pop è un inno e il testo è passato per molti anni quasi in secondo piano, ma molto molto importante e profondo. Ritrovato all'interno dell'History Kiss, siete in Io, Tu e Kiss Kiss, Stefano Piccirillo vi sta parlando, facciamo mezza notte insieme anche con 50 Titati. Subito c'è Gaia con Bossa Nostra.

0: Move Your Body insieme a Bob Sinclair. Estate di 20 anni fa, che bella rock dance party, notte prima degli esami e tante sorprese della nostra comitiva.
1: Ciao Stefano, ciao Kiss Kiss, eccomi anche stasera. Io mi sono diplomata nel 1986, ormai quasi non mi ricordo più, 49 sessantesimi. Ciao.
0: Wow, forte, forte.
2: Ciao Stefano, sono Vincenzo da Altamura. Volevo fare gli auguri a tutti quelli come me che a 53 anni si sono messi in discussione e quindi hanno ripreso gli studi.
0: Bello.
2: E domani hanno gli esami. Iniziano questi esami di Stato.
0: Ma che figata.
2: Faccio gli auguri, in bocca al lupo anche ai ragazzi.
0: Grazie a te, davvero mostro numero uno, idolo e statua. Rimettersi in discussione a 53 anni e prendersi il diploma. Spesso e volentieri parliamo anche di tanti artisti italiani, di cantanti. Vedi Blanco, abbiamo parlato di Blanco spessissimo negli ultimi giorni, ma sempre in un'età piuttosto giovane per riprendersi ciò che non aveva fatto nell'età giusta. Ma 53 anni è davvero ammirevole. È così che si fa, come tanti che studiano all'università anche dopo i 60 anni. Siete una comitiva meravigliosa e qui bisogna scegliere una persona che ha un'anima bella, tipo Ultimo con Romantica.

sei romantica che è amica delle nuvole, si ricorda il grande Tony Dallara, però qui i boomer li mettiamo da parte per un attimo perché stiamo parlando di Ultimo, che piace anche a loro peraltro. Con questa romantica, il 17 giugno nasce un altro mito musicale, è Barry Manilow.

Copacabana. Questa è la sua canzone più famosa insieme a Mandy degli anni 80, Barry Manilow, nato come Barry Allan Pincus, cantante statunitense, 17 giugno 1943, compie la bellezza di 83 anni, portati benissimo, nato a Brooklyn, New York. Oggi si definirebbe un crooner, anche se ha fatto parte di quella schiera di artisti tra gli anni 70 e gli anni 80 che ha avuto un successo pazzesco, non soltanto negli Stati Uniti d'America, ma anche lì attraverso la comunità italiana, che insomma gli ha portato molto bene, tanto che in Italia era un mito, soprattutto nella prima metà degli 80, con questa Copacabana e soprattutto con Mandy, un lento pazzesco che qualcuno ricorderà. A proposito di ricordi, poi più tardi inizieremo a girare la roulette di 50, 50 anni di Radio Kiss Kiss, 1976-2026, anche questa sera con un sacco di storie e anche un po' di novità.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rover, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss, kiss.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Kiss, kiss.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Dracula e Spectacular, questo l'accento rimato da parte di Tame Impala insieme a Jenny nella musica più bella di Radio Kiss Kiss e anche più virale, visto che è una canzone che sui social spopola i campionati del mondo di calcio. E Cristiano Ronaldo ha accusato davvero la tripletta di Messi, non ha fatto nulla nella partita contro il Congo, numeri impietosi, numero zero al fianco del tiro in porta, dribbling e tentati falli subiti a cura degli avversari, cioè non ha permesso agli avversari di fare fallo perché non ce n'era bisogno. E ancora un solo duello vinto su due, 16 passaggi all'indietro su 21 tentati, troppo poco per una stella che brilla sotto quel nome e quel nickname di CR7. Niente di fatto. E in corso di svolgimento un match pazzesco tra Inghilterra e Croazia. L'Inghilterra è avanti 3-2, doppio Harry Kane che ha esordito al Mondiale 2026, devo dire, alla stragrandissima, e poi il pareggio di Musa, il 2-2, prima Baturina per la Croazia. C'è questa sfida suggestiva tra Harry Kane e Luka Modric, due campioni di livello assoluto, e Bellingham ha portato in vantaggio l'Inghilterra un po' di minuti fa, ormai al 47esimo inizio secondo tempo, adesso siamo al 59esimo con il parziale che vede i Leoni d'Inghilterra avanti 3-2 contro la Croazia.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Sotto questa luna in Venere bellissima che ci state illustrando quasi da 3 ore, orario della comitiva di O2 e Kiss Kiss 21-24, immagini stupende, allora ancora più suggestivo. Diventa l'appuntamento di questa sera di 50, mezzo secolo di musica, 50 anni, festeggiati quest'anno, come ben sapete, di Radio Kiss Kiss, e vi porto nei 90. A proposito di mondiali di calcio che abbiamo commentato prima con Inghilterra-Croazia, che sono 3-2 per gli inglesi, c'era Totò Schillaci. L'attaccante italiano divenne l'idolo quell'anno indiscusso, il capocannoniere del torneo, 6 gol, incantando l'Italia con i suoi occhi sbarrati dopo ogni rete, le lacrime di Paul Gascoigne, asso dell'Inghilterra, a proposito, che sta giocando ora, che ricevette un cartellino giallo che gli avrebbe fatto saltare l'eventuale finale proprio nella semi, e la sua reazione con le lacrime in mondovisione rimase una delle immagini più umane e iconiche del calcio. E poi il fenomeno Miglia del Camerun, 38 anni, uno spettacolo di uomo e di calciatore. E proprio questa sera, vedi, il karma, abbiamo avuto il Congo al posto del Camerun, che ha fatto faville contro il Portogallo. Quell'anno una collaborazione inedita che divenne la colonna sonora ufficiale dell'estate, detto anche tormentone. Sto parlando di Sotto questo sole, la collaborazione di Francesco Baccini con I Ladri di Biciclette. Parte la roulette anche stasera, indoviniamo l'anno.

0: È successo davvero, ci siamo emozionati. 1990 sotto questo sole, Ladri di biciclette. E Francesco Baccini, sai che questo singolo fu il pomo della discordia per i Ladri di biciclette, perché all'interno della band nessuno era contento della collaborazione di Baccini, non si sa perché. Paolo Belli si impuntò, disse no, noi dobbiamo fare il duetto con Francesco Baccini. Poi Paolo Belli litigò con parte della band e nacque ufficialmente in quel momento, anche se firmata Ladri di biciclette per esteso, la carriera solistica di Paolo Belli, che saluto e abbraccio, grande amico di Radio Kiss Kiss e nostro. Siete in 50 anni da festeggiare, 76-26, vi porto negli anni 2000, parole iconiche dell'epoca, era il periodo di cioè veramente è successa questa cosa, oppure ti amo ti odio, per dire un amore davvero intenso ma anche tensivo, e poi l'abuso di assurdo, cioè tipo anche si diceva all'inizio dei 2000, assurdo, sono andato a fare la spesa, cosa c'è d'assurdo, però era un modo di dire abbastanza ripetitivo. Esattamente quell'anno uno dei re della musica pop, affrancatosi ormai da tempo dalla boy band Take That, fece la storia della discografia, perché nel bel mezzo degli anni 2000 Robbie Williams decise di pubblicare un singolo da metabolizzare un po', da digerire un po', non solita hit, primo ascolto, boom e un successo, ma volle, fortissimamente volle, che questa canzone venisse metabolizzata con vari ascolti per renderla ancora più eterna. Effettivamente ci riuscì, un piccolo grande capolavoro pop. Gira la roulette e puntiamo l'anno per Tripping.
1: 2005.

definita dallo stesso Robbie Williams una mini gangster opera sperimentale che ebbe però un successo nel tempo davvero incredibile. Si chiude il primo spazio di 50 che torna tra qualche minuto, il tempo di sentire anche una novità firmata da Michele

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Kiss.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Kiss. Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai.
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: E trovate 50 solo in Io, Tu e Kiss Kiss. L'appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 24. Che gioia incredibile. E la notte prima degli esami abbiamo dedicato grande spazio a questo momento indimenticabile che capita ogni anno di sogni, speranze e anche di tensione. Negli anni 70 e quell'anno lì che scopriremo tra qualche istante, si diplomarono circa 260.000 studenti negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, le scuole superiori sostanzialmente. Nello specifico, l'anno scolastico di riferimento si concluse con 271.119 diplomati. Speriamo quest'anno 500.000. Adesso non so il numero esatto, comunque tanti auguri. Con una componente femminile quell'anno che rappresentava il